un'auto vecchia corre verso l'accidente. Sul recinto di metallo che separa l'autostrada dal resto del mondo sono seduto i rapaci. L'autista sta pensando: Europa, noi siamo i tuoi topi, ratti i ricci piangenti. Soon there will be snow. We will once again dig up what we left behind.

cammino lungo il confine che non c'è, penso al tuo volto. Cammino oltre il tuo volto, nel pensiero lo scovaldo. Per riconoscere la verità che c'è in me, luminosa nel mare del ricordo di te.